purtroppo quasi tutti. Quelli che hanno il padre che fa il prete. Quelli che credono che Gesù bambino sia Babbo Natale da giovane. Quelli che siamo tutti nella merda fin qui, adesso dalla salute, i tickets. Sì. Quelli che i malati bisognerebbe ammazzarli tutti, insomma, per andare a posto un minimo. Quelli che il nuovo policlinico è una visione del cielo. Quelli che erano 150 ergastoli, tutti giovani, pronti e forti, tutti assolti. Quelli che la mafia non ci risulta. Quelli che fanno l'amore in piedi convinti di essere non piedi a te.

quelli che ha detto il telegiornale. Ha detto il telegiornale. Cioè, ma ha detto il telegiornale. Ha detto che piove. L'ha detto il telegiornale. Va bene, mo, l'ha detto il telegiornale. Quelli che il primo furto non si scorda mai. Quelli che si ricordano. Quelli che hanno cominciato a lavorare da piccoli, non hanno ancora finito adesso e non sanno ancora che cazzo stanno facendo.

siete con la musica in posizione sessuale, in terra la mano, e poi che la sarà anche io. Ma che sarà anche là, e la voglia la sarà anche la sua conoscenza, e la voglia sarà anche la sua conoscenza. Ma qua, tu sarà anche io. Per sé, bisogna essere un conoscenza. Mi è stato dunque non fare essere un conoscenza, Ma che c'è?

E se mai, come per caso, ti cercassero altre mani e altre mani disegnassero altre impronte su di te, come al giorno gli aeroplani, come i giorni su di me. Marie, Marie, Marie. E se dalle strade accese ti chiamassero altre voci e altre voci confondessero la mia voce dentro te, come l'acqua dentro l'acqua dei ricordi che non ho. Marie, Marie, Mario. Questa notte non sarebbero canzoni, questa notte passerebbe di per sé, come al cielo gli aeroplani,